0: Keep running. Just hold on to your heart and keep.
1: RWS, il ritmo della tua vita.

RWS, il ritmo della tua vita. Da u da u da u da u.

RWS, il ritmo della tua vita.

come farò senza più amare, ma come farò senza baciare, ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna tu, non mi guardare, luna, luna tu, non curiosare, luna, luna tu, non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla d'amore,

0: RWS, il ritmo della tua vita.
1: Anna Bellanna, profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde.

Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, tutti medici e sa.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: RWS, il ritmo della tua vita.
1: Se le strade cambiassero di nome, un bel giorno, tutt'a un tratto, ci sarebbe un caso.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'Azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it. RBS.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Calabria. Sulla strada statale 280 dei Due Mari è attivo uno scambio di carreggiata tra San Rottino e Catanzaro, in direzione Catanzaro, in corrispondenza della Galleria San Sinato. Contestuale divieto di transito ai mezzi che trasportano merci pericolose ed ai mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate, esclusi gli autobus. Sulla strada statale 534 di Cammarata e degli Stombi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Doria e di Stombi, in entrambe le direzioni in provincia di Cosenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di Bagnara Calabria e di Favazzina in provincia di Reggio Calabria. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 1 maggio, quando tornerà l'anticiclone su quasi tutta Italia. Sarà una bella giornata di sole, cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto, solamente all'estremo sud, tra Calabria meridionale e Sicilia centro-orientale ancora in giornata qualche residuo e breve rovescio, con clima ventoso, venti tesi dai 40 settentrionali. Altrove invece una giornata stabile e soleggiata. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Buona domenica 3 maggio 2026. La Chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo Apostoli. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Palestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, e Elodie nel 1990. L'attrice Lucia Ocone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: RVS.
3: Comincia un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
4: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi è domenica 3 maggio. Vediamo che cosa ci dicono le stelle per questa giornata. Ariete, una persona interessata a voi non si fa avanti perché teme di essere respinta. Guardatevi bene intorno e mandate qualche segnale incoraggiante. Toro, un amore solido e duraturo si costruisce con il tempo. Non abbiate fretta. Vivetevi questo sentimento pensando solo al presente. Gemelli, non sempre ciò che accade dipende da voi. Però, per quanto è in vostro potere, cercate di dare una mano alla fortuna. O almeno provateci. Cancro, non tutti i vostri conoscenti sono sinceri e disinteressati. Cercate di ripulire la vostra vita dalle zavorre. Scegliete solo persone che valgono davvero. Leone, difficoltà nel rapporto con gli altri, in particolare con familiari e amici. Purtroppo oggi Mercurio è in aspetto negativo. Vergine, l'estetica non è tutto, ma qualche piccolo ritocco al look non farebbe male. La vostra sostanza merita un involucro curato. Insomma, non vi trascurate. Bilancia, Saturno vi invita a riflettere e a chiarirvi le idee. Fatto ciò, decidete presto ciò che è in sospeso. Ne va della vostra vita. Scorpione, dedicatevi alla casa, mettete ordine e liberatevi delle cose inutili. Organizzatevi per la serata, potrebbe esserci qualche invito interessante. Sagittario, vi sentite particolarmente eccitati per alcune idee che avete avuto e non vedete l'ora di metterle in pratica, però non esagerate. Capricorno, dopo una settimana intensa di lavoro e impegni, molti sentiranno la necessità di riposarsi. Concedetevelo, è domenica. Acquario, giornata con alti e bassi dovuti a un po' di insoddisfazione. Cercate di rilassarvi e di divertirvi in compagnia. Vedrete che il malumore passerà in fretta. Pesci, Luna e Mercurio sono favorevoli. Potrete trarre benefici e vantaggi incontrando qualcuna delle persone che frequentate di solito. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una fantastica giornata.
3: L'oroscopo torna domani.
0: RWS, i successi di sempre.

tuo amore. Non ha momenti scontati che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio

Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6. RWS, i successi di sempre.

0: ball, senza cerco permesso, a balli pure. Chi so, che me ne importa, ha già avuto la porta, e so trasuto qua, musica, musicante, fatevi mordonore. Stasera gli sta stuomini Alicante, a balla un contadino tappatore. No, signor avvocato, sentite a me, non vi mettite scuorna. Io bevo fa signore, aggiù tappà, e sto tappando ancora notte e giorno. E so due anni, che non scrive un'uriga a casa mia. Io signoria, mi mette scuorne nuia, uria, mi mette scuorne e oh signoria. Chi so? Dilla sta gente, dai son un parente, che non ho può caccià. Musica, musicante, che è bella l'alleria. Io mo vi cerco scusa a tutto quanto, si abballa e chiagna finta casa mia. Mamma tua, se ne muore, o sai che mamma tua muore e ti chiama. Meglio se ti imparava tappatore, o tappatore non t'accorda mamma. Ti chiama ancora gioia, e arravugliata in cosciallonire dice, motore, core mamma tua. Se vena pia l'ultimo sospiro. Chi so, voi mi guardate, sono vada, e non mi posso andare, sono faticatore, e mangio pane. Tappa terra e sta te fa un'ora, a te e vatemi stimmare.
1: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
2: Bentrovati da Marco Caracciolo. Il Servizio Sanitario Nazionale è in crisi di fiducia. Lo dice una nuova rilevazione ADN Cronos su oltre 6.000 cittadini. Il 70% ha rinunciato almeno una volta a esami o cure per le liste d'attesa. E la fiducia nel pubblico scende dal 65 al 58% in un solo anno. E il quadro è emerso oggi a Roma al forum ADN Cronos QEA Salute, al Palazzo dell'Informazione, dove si sono confrontati istituzioni, esperti e industria farmaceutica. Ne ha parlato il ministro della Salute, Orazio Schillaci.
3: Siamo tornati ad essere la seconda nazione più longeva al mondo, questo significa che il nostro servizio sanitario nazionale funziona. È chiaro che può essere migliorato e io penso a quello che viene vissuto dai cittadini come probabilmente il più grave problema, cioè le lunghe liste d'attesa. Siamo intervenuti, ci vuole piena collaborazione con le regioni per cercare di ridurre questo fenomeno. La medicina territoriale è un'occasione con i fondi del PNRR che non possiamo lasciarci scappare. Abbiamo stanziato nel 2024 250 milioni, nel 2025 350 milioni per le assunzioni, ma soprattutto credo che sia importante avere il contributo fattivo all'interno delle case di comunità dei medici di medicina generale. Ci sono ancora troppi inaccettabili divari nella possibilità di accesso alle cure e su questo io credo che un ruolo fondamentale lo potrà giocare la tecnologia, l'innovazione che stiamo portando anche con i fondi del PNRR, penso alla telemedicina, al teleconsulto, a visite a distanza e poi soprattutto stiamo dando grande impulso al piano sanitario nazionale che manca da 15 anni e che credo sia uno strumento utile per le regioni, per il governo, per i cittadini, per stabilire chi fa che cosa in maniera moderna e adatta alle situazioni che si stanno presentando.
2: Sul territorio la situazione non è meno urgente. Le farmacie di prossimità e la disponibilità dei farmaci

0: sono nodi critici, soprattutto nelle aree interne del paese. Il governo punta su un finanziamento dedicato e su nuovi strumenti normativi per garantire la continuità terapeutica e accelerare la digitalizzazione del sistema. Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute.
1: Abbiamo stabilizzato la farmacia dei servizi, che è stata voluta anche da passati governi, finanziandola con 50 milioni di euro. Oggi tutta una serie di misure di bassa complessità, elettrocardiogramma, oltre da rilievo, oltre espressorio, spirometrie, vaccini obbligatori, servizi di telemedicina, prenotazioni QR, possono essere effettuate in farmacia, migliorando l'accesso degli anziani, immagino alle persone più indifese, al servizio sanitario nazionale, ma non affollando anche gli ospedali e le strutture del nostro sistema. Sicuramente la digitalizzazione, il fascicolo sanitario elettronico, l'integrazione fra i sistemi e il sistema tessera sanitaria possono servire a migliorare e implementare la resa dei servizi sanitari, ma anche della ricerca. Oggi l'80% dei principi attivi viene prodotto per allestire farmaci salvavita, viene prodotto in India, in Cina, in paesi esteri, seppur l'Italia è il primo paese d'Europa per produzione di farmaci. Noi stiamo compendendo questo, cioè riappropriarci della tradizione della chimica farmaceutica di base, quindi della produzione dei farmaci e dei principi attivi in Italia. Oggi assistiamo, o potremmo assistere, a una momentanea carenza di questi, tant'è che mia intenzione è convocare nelle prossime ore il tavolo carenze che ho voluto all'atto dell'insediamento come sottosegretario al Ministero della Salute, proprio per analizzare se c'è una crisi, ci sono delle criticità, e trovare evidentemente delle soluzioni pronte.
0: Dall'industria farmaceutica arriva invece un segnale di allarme sul meccanismo del payback. Oltre 2 miliardi di euro che pesano sulle aziende del settore e sulla necessità di regole certe per attrarre investimenti e garantire ai pazienti un accesso omogeneo alle terapie innovative. È la posizione di Marcello Cattani, presidente di Farmindustria.
2: Il testo unico porta dentro di sé è semplificazione, possibilità di continuare a fare riforme nell'interesse dei cittadini e delle imprese, del sistema sanitario e i dati. Finché nelle regioni noi non misureremo il valore, l'outcome, la qualità degli esiti, saremo sempre lì a dire che le risorse non sono adeguate, nonostante il governo ha aggiunto 7 miliardi, perché a livello regionale noi non siamo in grado di misurare l'outcome di un intervento sanitario. I tempi oggi sono pronti, perché i dati ci sono, gli algoritmi ci sono, il garante della privacy ha fatto un passo avanti, e che cosa aspettiamo? È una grande opportunità di riforma, ma anche di efficienza e di riallocazione di risorse nell'interesse primario dei cittadini e delle possibilità di cura, grazie all'avvento dell'innovazione che sarà straordinaria nei prossimi 5-10 anni se sapremo creare le condizioni giuste.
0: Dal forum è emerso un messaggio condiviso. Senza trasparenza, innovazione e collaborazione tra pubblico e privato, la sostenibilità del sistema sanitario nazionale rischia di diventare una sfida sempre più difficile da vincere. Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: sono le 9.
1: RVS.
2: Notizie.
3: Notizie.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si fa sempre più concreta la possibilità di una ripresa del conflitto in Iran. Teheran ha presentato tramite il Pakistan una proposta di pace in 14 punti che prevede tra l'altro la fine del blocco navale statunitense entro un mese. Non credo sia accettabile la replica del presidente USA Trump, che non esclude nuovi attacchi. Anche Israele starebbe valutando di riprendere la guerra a Gaza. Il servizio è di Laura Carchidi.
5: Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran, una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, se facesse qualcosa di sbagliato, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele, che ha acquistato sistemi antidroni a basso costo dagli USA, sta valutando di riprendere la guerra, e oggi il premier Netanyahu riunirà il Consiglio di Sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi.
4: E dopo il blocco a largo di Creta da parte di Israele, la Global Sumud Flotilla è pronta a rilanciare la sua missione verso Gaza. Le imbarcazioni ancora ferme in Grecia potrebbero salpare entro pochi giorni. Intanto i circa 200 attivisti bloccati dalla marina di Tel Aviv denunciano di aver subito vessazioni e violenze, picchiati fino a svenire, alcune delle testimonianze. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, diventato campione simbolo del paralimpismo. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sentiamo Jenny De Gaetano.
6: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese, e ieri alla giovane età di 59 anni si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per i record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro. RBS.
1: Meteo. Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 1 maggio, quando tornerà l'anticiclone su quasi tutta Italia. Sarà una bella giornata di sole, cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto, solamente all'estremo sud, tra Calabria meridionale e Sicilia centro-orientale ancora in giornata qualche residuo e breve rovescio, con clima ventoso, venti tesi dai quadranti settentrionali. Altrove invece una giornata stabile e soleggiata. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo. RVS.

0: RWS, resta nel cuore.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: RVS. Notizie.
3: Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran. Una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di raggiungere un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele sta valutando di riprendere la guerra. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi. Un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Il corpo è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago. I medici del 118 intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo e lo hanno poi trasferito agli ospedali civili di Brescia, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti da parte della Guardia Costiera, della Polizia di Stato e dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, ex pilota di Formula 1, diventato campione simbolo del paralimpismo, vincendo 8 medaglie ai giochi. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. Le parole di Bebe Vio. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
2: Comincia un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
3: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi è domenica 3 maggio. Vediamo che cosa ci dicono le stelle per questa giornata. Ariete, una persona interessata a voi non si fa avanti perché teme di essere respinta. Guardatevi bene intorno e mandate qualche segnale incoraggiante. Toro, un amore solido e duraturo si costruisce con il tempo. Non abbiate fretta. Vivetevi questo sentimento pensando solo al presente. Gemelli, non sempre ciò che accade dipende da voi. Però, per quanto è in vostro potere, cercate di dare una mano alla fortuna. O almeno provateci. Cancro, non tutti i vostri conoscenti sono sinceri e disinteressati. Cercate di ripulire la vostra vita dalle zavorre. Scegliete solo persone che valgono davvero. Leone, difficoltà nel rapporto con gli altri, in particolare con familiari e amici. Purtroppo oggi Mercurio è in aspetto negativo. Vergine, l'estetica non è tutto, ma qualche piccolo ritocco al look non farebbe male. La vostra sostanza merita un involucro curato. Insomma, non vi trascurate. Bilancia, Saturno vi invita a riflettere e a chiarirvi le idee. Fatto ciò, decidete presto ciò che è in sospeso. Ne va della vostra vita. Scorpione, dedicatevi alla casa, mettete ordine e liberatevi delle cose inutili. Organizzatevi per la serata. Potrebbe esserci qualche invito interessante. Sagittario, vi sentite particolarmente eccitati per alcune idee che avete avuto e non vedete l'ora di metterle in pratica. Però non esagerate. Capricorno, dopo una settimana intensa di lavoro e impegni, molti sentiranno la necessità di riposarsi. Concedetevelo, è domenica. Acquario, giornata con alti e bassi dovuti a un po' di insoddisfazione. Cercate di rilassarvi e di divertirvi in compagnia. Vedrete che il malumore passerà in fretta. Pesci, Luna e Mercurio sono favorevoli. Potrete trarre benefici e vantaggi incontrando qualcuna delle persone che frequentate di solito. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una fantastica giornata.
2: L'oroscopo torna domani.
4: Buona domenica 3 maggio 2026. La Chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo Apostoli. La Luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Balestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, e Elodie nel 1990, l'attrice Lucia Ocone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: RWS, RWS, resta nel cuore.

0: RWS.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tu.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RWS Radio Valentina, resta nel cuore. Resta nel cuore.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it. RBS.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: RVS. Notizie.
3: Notizie.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive nel weekend disposto dal CONI. Il mondo dello sport rende omaggio ad Alex Zanardi, morto venerdì all'età di 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì mattina a Padova. Commozione e cordoglio unanime per il campione diventato simbolo del paralimpismo e fonte di ispirazione. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani, le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella. Il nostro ricordo nel servizio di Gianni De Gaetano.
5: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, di quelle da raccontare ai bambini. Ferito nel fisico, mai nell'orgoglio, diventò un supereroe, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese. E ieri, alla giovane età di 59 anni, si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per i record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
4: Voltiamo pagina, c'è solo un punto tra l'Inter e il suo 21esimo scudetto. Dopo lo 0-0 di Como Napoli ieri, ai nerazzurri stasera basta un pari contro il Parma per centrare il titolo con 3 turni d'anticipo. A San Siro 75.000 spettatori pronti a festeggiare poi in Piazza Duomo. La società avrebbe già preparato una location per il Brindisi scudetto. Il programma della 35esima di Serie A prevede alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona. Ieri anche lo 0-0 di Atalanta-Genoa e il 2-0 di Udinese-Torino che vale per i friulani la Coppa Pizzul. Attesa alle stelle anche per Jannik Sinner, alle 17 la finale di Madrid contro Zverev. L'azzurro può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Formula 1 negli Stati Uniti, Gran Premio di Miami, partenza anticipata alle 19 italiane per l'allerta meteo. In pole per la terza volta consecutiva Kimi Antonelli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro. RBS. Ingresso libero. Entra nell'attualità per raccontare il territorio. Ingresso libero. La Calabria che pensa, parla e si ascolta. Ingresso libero con Frank Teti.
1: E benvenuti a una nuova puntata di Ingresso Libero. Vi portiamo, come sempre, nel cuore pulsante della Calabria che guarda al futuro tra innovazione, memorie e grandi opportunità. Questo è il nostro sommario di quest'oggi. Salute e medicine di genere. Il 9 maggio a Soverato si terrà l'incontro promosso dal Soar Optimist Club insieme alla dottoressa Francesca Dalmastri. Scopriremo come l'agopuntura possa trasformare il benessere quotidiano delle donne. A Ingresso Libero festeggiamo i 10 anni di Eurosoul a Soverato dal 4 al 9 maggio. Scopriremo come la perla dello Ionio diventi per una settimana la capitale europea dei giovani, trasporto e creatività digitale. Ne parleremo con Pietro Curatola dell'associazione Jump per capire come la Calabria sia diventato un ponte diretto con Bruxelles. Lavoro e futuro, ai nostri microfoni il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, presenta il primo grande Career Day di Catanzaro l'8 e 9 maggio al centro fieristico. 2 giorni, oltre 100 aziende, migliaia di opportunità per i giovani che vogliono restare e crescere in Calabria. Vi raccontiamo le novità, i settori coinvolti e gli obiettivi di un'iniziativa senza precedenti. E ancora andiamo a Borgia, dove le piazze diventano un libro a cielo aperto per il Community Hub. Tra la regia di Saverio Tavano, i laboratori di Memoria, la storia locale dal medico di Napoleone ai grandi del passato si trasforma in turismo digitale. Insieme a Elisabeth Sacco, sindaco appunto di Borgia, scopriamo come questo borgo calabrese stia riscrivendo la propria identità. E infine Crotone riscopre Rino Gaetano con un suono mai sentito prima. Oggi vi raccontiamo Rino Gaetano Reimagined. Il compositore Franco Eco ci svela il dietro le quinte della registrazione evento al Teatro Scaramuzza tra orchestra sinfonica e innovazione. Ecco come si può tradire un mito per renderlo contemporaneo parlando delle sue radici calabresi. E noi iniziamo subito, ecco, non facciamo la pausa musicale, ma i tempi sono troppo stretti e quindi andiamo subito con un'intervista, la prima intervista, come dicevo. E voglio ricordare che la presidente del Soar Optimist Club, Gisella Mirarchi, invita tutta la comunità a un evento dedicato alla salute della donna, sabato appunto 9 maggio alle ore 17 presso la sala consigliare di Soverato. Si parlerà di medicina di genere e dei benefici del l'agopuntura. È un'iniziativa importante che vede il pieno sostegno anche del comune di Soverato e del sindaco Daniele Vac, uniti per promuovere il benessere femminile. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un profilo professionale di altissimo livello che unisce la medicina accademica alle antiche sapienze anche orientali. È con noi la dottoressa Francesca Dalmastri, medico psichiatra, psicoterapeuta, psico-oncologa, esperta in cure palliative ed esperta in agopuntura SAET. Appunto, come dicevo, sabato 9 maggio la dottoressa sarà protagonista di questo incontro dedicato, come dicevo, alla medicina di genere e al ruolo dell'agopuntura per la salute della donna. Do il buongiorno e benvenuta Francesca, buongiorno.
2: Buongiorno e grazie per l'invito e un saluto ai radioascoltatori.
1: Allora, noi ci diamo del tu e io avevo impostato un'intervista con del
3: bel voi, comunque va bene così. Allora, l'acupuntura, iniziamo a dire che viene spesso vista con curiosità, ma anche con qualche dubbio, e ci aiuta a capire come questa pratica millenaria riesca ancora oggi a dialogare con la medicina moderna e perché sia così preziosa, in particolare per l'universo femminile. Ecco, innanzitutto, che cos'è l'agopuntura?
2: Allora, l'agopuntura è un sistema di cura molto antico, nata almeno 3.000 anni fa, ma estremamente attuale. È una medicina olistica che mira a ripristinare l'equilibrio energetico della persona attraverso la stimolazione di specifici punti del corpo che si trovano lungo il percorso dei cosiddetti meridiani, nei quali, come ci insegna la medicina tradizionale cinese, scorre l'energia vitale, il qi. L'ago, a seconda della patologia, viene stimolato o lasciato in dispersione e riequilibra il corretto flusso energetico, attivando dei particolari processi di guarigione proprio per trattare il sintomo alla radice.
3: E chi può praticare l'agopuntura in realtà?
2: L'agopuntura deve essere un medico abilitato alla professione e che abbia conseguito un diploma di formazione post laurea. Uh-huh. Si valuta il paziente attraverso una raccolta dettagliata della storia clinica, della storia personale, delle abitudini di vita, la familiarità e ovviamente l'esame obiettivo, così da poter stabilire la diagnosi ed il trattamento, che è sempre un trattamento altamente personalizzato. E il nostro sistema sanitario nazionale ha riconosciuto l'agopuntura come atto medico fin dai primi anni 80 e recentemente è stata inserita anche nei livelli essenziali di assistenza.
3: E quali saranno, appunto, come sono le patologie trattabili con
2: sono numerose. Diciamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l'agopuntura come una terapia efficace per ben oltre 100 patologie, in particolare per la terapia del dolore, i disturbi neurologici, gastrointestinali e respiratori, ma tanti altri. Si integra efficacemente nella medicina di genere e per la donna rappresenta una valida terapia per i disturbi ormonali e ginecologici, come disturbi del ciclo mestruali e nei disturbi della menopausa. È efficace anche in alcuni disturbi psichici come stati d'ansia, attacchi di panico, nervosismo e nelle varie forme di insonnia.
3: E quali sono questi vantaggi appunto dell'agopuntura?
2: I vantaggi sono notevoli, diciamo che può essere un'alternativa valida per coloro che non vogliono o non possono assumere determinati farmaci, ma può essere anche un affiancamento sinergico, cioè di potenziamento alle terapie convenzionali, proprio perché non interferisce con le terapie farmacologiche e, in virtù della sua efficacia, a volte consente di ridurre il dosaggio dei farmaci e quindi di ridurre anche gli effetti collaterali ad essi associati. Per lo stesso principio può essere associata ad altri trattamenti come per esempio la fisioterapia, l'osteopatia, anche l'ozonoterapia.
3: E c'è un limite di età?
2: Sostanzialmente no, non ci sono limiti di età. Possono farla anche i grandi anziani, così come bambini, per i quali si consiglia a partire, diciamo, dai 7-8 anni.
3: E ci sono controindicazioni per questo?
2: Ha pochissime controindicazioni, poi sta ovviamente al medico di volta in volta a valutarle. Diciamo, l'agopuntura è considerata una terapia sicura e minimamente invasiva, quasi per nulla dolorosa, perché gli aghi sono estremamente sottili, ovviamente sono sterili e monouso. Certo. Diciamo, la maggior parte delle persone, almeno in base all'esperienza personale, si rilassa o addirittura si addormenta durante le sedute.
3: E quante sedute occorrono in questo caso?
2: Allora, dipende ovviamente dalla gravità del disturbo. In media possiamo dire che occorrono tra le 6 e le 10 applicazioni, con cadenza prevalentemente settimanale o quasi, e ogni seduta dura circa 45, massimo 60 minuti. Di fatto, quale che sia il problema, le persone spesso riferiscono già dopo la prima applicazione un senso di miglioramento e benessere globale.
3: E l'agopuntura è una prestazione mutuabile?
2: È a carico del Sistema Sanitario Nazionale, okay, già in alcune regioni italiane, soprattutto nel centro-nord, dove è spesso prescritta proprio per la terapia del dolore, delle insonnie e delle cefalee. E c'è da dire che ormai anche molte polizze sanitarie la riconoscono quale prestazione rimborsabile.
3: Allora, penso di aver detto tutto in questa fase, appunto. Davvero è stato illuminante scoprire, ecco, come l'agopuntura non sia solo una terapia per il dolore, ma un vero e proprio ponte verso l'equilibrio tra corpo e mente, capace appunto di offrire risposte concrete dove la medicina tradizionale a volte fatica ad arrivare. Ringrazio di cuore la dottoressa Francesca Dalmastri per la sua chiarezza, per il suo impegno nella diffusione appunto della medicina di genere. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori l'appuntamento di sabato 9 maggio alle 17 presso la sala consigliare Bruno Manti di Soverato per approfondire questi temi insieme a lei e al Soro Optimist Club. Grazie per essere stata qui con noi.
2: Grazie a te.
3: Grazie. Allora, adesso la musica c'è ed è Paola Iezzi con Stessa Direzione.

0: Paola Iezzi, stessa direzione, questa è una novità discografica oggi che stiamo ascoltando ancora ad ingresso libero. Allora, siamo a Soverato in occasione della 10ª edizione di Eurosoul, un festival che ormai è diventato un punto di riferimento per la cittadinanza europea e l'integrazione giovani nel sud Italia. Oggi abbiamo il piacere, come sempre, di ospitare Pietro Curatolo, fondatore e responsabile dell'associazione Jump, Gioventù in Risalto, l'anima pulsante dietro questo ambizioso progetto. Pietro, grazie per essere qui con noi, come sempre.
1: Grazie. Grazie a te, Frank, buongiorno. Grazie a Radio Valentina e buongiorno a tutti i radiospettatori.
0: Allora, traguardo dei 10 anni, Pietro, Eurosoul arriva alla sua 10ª edizione. Guardandoti indietro, avresti mai immaginato che un'iniziativa nata a Soverato potesse raggiungere questa dimensione internazionale e coinvolgere partner da tutta Europa?
1: No, effettivamente la risposta secca è no, perché inizialmente è stata un'idea così da provare, da testare, e poi piano piano la progettazione europea ci ha supportato, ci ha aiutato, e quindi anche il festival che celebra il compleanno d'Europa, celebriamo il 9 maggio ogni anno, è arrivato alla sua 10ª edizione, che come sempre ha come obiettivo primario quello della contaminazione tra diversi popoli. Ricordiamo che arriveranno ospiti dalla Bulgaria, dall'Estonia, dalla Germania, dall'Ungheria, me ne dimentico sicuramente al momento qualcuno, ma se allarghiamo al contest internazionale dei Book Trailer, che è all'interno del festival,
0: ecco, l'evento appunto questo dell'8 maggio al Teatro Comunale vedrà ben 180 Book Trailer in gara.
1: Esatto.
0: E in un'era dominata appunto dai social, quanto è importante usare il linguaggio digitale per avvicinare i giovani alla lettura e alla cultura?
1: Perfetto, hai colto proprio il segno. Il protagonista l'altro protagonista del festival è il libro, e noi attraverso questo percorso didattico all'interno delle scuole locali e internazionali, cerchiamo di stimolare alla lettura e di stimolare la loro creatività attraverso quella che è la tecnica dei Book Trailer, che permette loro di anche avvicinarsi all'intelligenza artificiale in maniera più consapevole.
0: In programma sempre, ecco, c'è la Coppa Schumann. Lo sport è da sempre un linguaggio universale. Cosa rappresenta per Jump la Coppa Schumann e come risponde il territorio di Soverato a questo momento di inclusione nel nuovo addirittura palazzetto adesso?
1: Esatto, il territorio di Soverato risponde benissimo, perché le associazioni sportive coinvolte ormai attendono l'appuntamento ogni anno della Coppa Schumann, e i ragazzi coinvolti ci chiedono sempre in anticipo il tema. Quest'anno sarà quello della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e cercano di prepararsi al meglio, perché come ormai tutti sanno la Coppa Schumann è un torneo di calcio a 6 squadre che ricordano i 6 paesi fondatori, e prevede un terzo tempo in cui il risultato calcistico può essere ribaltato rispondendo bene a delle domande, appunto quest'anno sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
0: Parliamo di Soverato come hub europeo, spesso si parla di fuga di cervelli dal sud, eppure con Eurosoul voi portate l'Europa in Calabria. Qual è il segreto per rendere un borgo calabrese, una città in questo caso, un centro di formazione e scambio internazionale così dinamico?
1: Esatto, Eurosoul poi è la vetrina di quello che Jump fa tutto l'anno, nel senso che la leva strategica che noi conosciamo da professionisti del settore è quella della progettazione europea, e grazie a questa riusciamo ad attrarre quelli che poi in un secondo momento diventano turisti, ma che in primis arrivano qua per formarsi. Esatto. Quindi Soverato diventa un hub internazionale, come dicevi tu, grazie al programma Erasmus e a educatori, docenti sia di università che di scuole di tutti i livelli, che vengono da noi per arricchire competenze trasversali spendibili nei loro ambienti quando poi ritornano. E quando ritornano, oltre a disseminare quelli che sono i risultati attesi della didattica, disseminano, diciamo, e promuovono anche il nostro territorio, cui noi teniamo tanto.
0: Allora, non vogliamo svelare molto, perché poi, ecco, l'invito è quello di recarsi e usufruire di questa bella iniziativa, di queste belle giornate. Ecco, dopo questa edizione celebrativa, quali sono le prossime sfide per l'associazione Jump? C'è un sogno al cassetto che non avete ancora realizzato?
1: Questa è una domanda tanti. Troppo difficile, sono tanti okay. E sicuramente sarà quella di continuare in questo percorso e cercare di cogliere al meglio le opportunità offerte dall'Unione Europea. Io però vorrei approfittare, se mi permetti Frank, per invitare il pubblico domani alle ore 18 in sala consigliare, perché ci sarà un momento veramente molto ma molto bello con la professoressa Daniela Marcheschi, che è una critica letteraria italianista e antropologa dell'arte, che veramente farà un incontro molto bello sia su Collodi e l'umorismo. Questo lo farà prima alle 15 con gli internazionali e poi lo riprenderà alle 18 con il pubblico locale, e poi parleremo anche del suo libro Il sogno di Don Quixote, dove si parlerà veramente di come la letteratura possa essere un'arma vincente, soprattutto in questo periodo storico.
2: Allora, io devo ricordare che tu hai detto domani, per chi ascolta la replica è domenica, giusto?
1: Esatto. L'appuntamento è lunedì.
2: Ah, lunedì?
1: L'appuntamento è lunedì, ecco. Addirittura ho sbagliato.
2: Ah, perfetto,
1: comunque.
2: Allora siamo a posto. Quindi lunedì, ricordate. Allora Pietro, ti ringraziamo per aver condiviso con noi questa passione, il lavoro che si celano dietro Eurosoul. È chiaro che il festival non è solo una celebrazione della festa dell'Europa, ma è un cantiere aperto per il futuro dei nostri giovani. Buon lavoro per queste giornate intense che ti aspetto.
1: Grazie mille a te Radio Valentina e a tutti.
2: E in bocca al lupo per Jump per i prossimi 10 anni.
1: Credi. Grazie, ciao.
2: Grazie.
3: Ingresso libero con

0: Ingresso libero. La Calabria che pensa, parla e si ascolta.
1: Allora, siamo a pochi giorni da un appuntamento cruciale per lo sviluppo della nostra regione. L'8 e il 9 maggio il centro fieristico di Catanzaro ospiterà il primo Career Day organizzato da Un'Industria Calabria, un'iniziativa senza precedenti che mette a sistema oltre 100 aziende e migliaia di giovani talenti. Ne parliamo con il presidente di Un'Industria Calabria, Aldo Ferrara. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni, presidente.
2: Buongiorno, è un piacere.
1: È un piacere ritrovarla dopo essere stato ospite appunto nella trasmissione Pit Stop insieme ad Antonella Scalzi. Allora, presidente, mancano ormai pochissimi giorni al taglio del nastro. Quale spirito, con quale spirito appunto Confindustria si appresta a lanciare questa grande fiera dell'opportunità, diciamo?
2: Sì, l'ha definita bene, una grande fiera delle opportunità, ma lo facciamo con grande entusiasmo e devo dire la verità anche con grande fiducia. Per noi è una vera e propria, diciamo, misura di politica economica che nasce dalla constatazione dello spopolamento e tanti giovani che emigrano, e probabilmente abbiamo immaginato che questo avvenga anche per uno scoraggiamento dei giovani conseguente un po' alla narrazione che è prevalente riguardo l'economia della nostra regione, cioè che c'è un'economia troppo debole che non riesce a creare opportunità di lavoro. Abbiamo voluto dimostrare invece con questa iniziativa che non è vero, o quantomeno che non è tutto vero, e quindi già la risposta delle imprese del sistema di Confindustria, siamo arrivati a 118 stand di imprese.
1: Quanti, scusi? 100?
2: 118, ah, 118. Poi nel totale saranno intorno ai 130, ma li ho nettati da quelli istituzionali, cioè quello, certo, dell'industria, certo, della Camera di Commercio, della Regione, delle università. Però ci sono 118 imprese di tutti i settori e di tutte le province, quindi andiamo dall'agroalimentare al turismo, dalla metalmeccanica all'edilizia, dall'ICT ai servizi, dall'energia all'ambiente, senza trascurarne nessuna, e sono presenti tutte le imprese delle nostre province.
1: Certo.
2: Quindi ci aspettiamo da questo punto di vista di creare un ponte, è un investimento per noi, un ponte diretto, un'interazione diretta fra imprese e giovani, il capitale umano, nella speranza che questo sia l'inizio di un percorso che intanto consenta la possibilità immediata di inserimento nel mondo del lavoro, questo ce l'auguriamo di cuore, ma nello stesso tempo anche di andare a affrontare il tema del mismatch, quindi comprendere anche in funzione dei colloqui dov'è il punto debole di questa interazione, anche per proporre policy all'amministrazione regionale e anche insieme all'università, agli ITS, al mondo della scuola, tutti coloro i quali si occupano di formazione, di capire se bisogna potenziare determinati percorsi di studio, se bisogna creare nuovi percorsi di studio e come coltivare questo rapporto che noi speriamo possa, certo, essere, sì, poi un grande enzima che possa creare sviluppo e posti di lavoro.
1: Spesso si parla di giovani costretti a fuggire dalla Calabria, questo evento vuole dimostrare con i fatti e con i contratti che restare e crescere qui è possibile. Qual è la risposta che si aspetta dai ragazzi?
2: Ma noi ci aspettiamo una risposta importante. Tenga conto che già sul sito Career Day di Un'Industria Calabria sono, sì, arrivate al momento più di 800 richieste di colloqui, escluso ovviamente tutti coloro i quali poi si presenteranno direttamente in fiera. La speranza è quella di andare già a creare delle opportunità di inserimento, e laddove non ci sono, capire quali sono, diciamo, le origini, ma soprattutto l'evoluzione del mismatch. Mismatch è il disallineamento della domanda e offerta di lavoro. Questo avviene in verità per molte ragioni. Una di queste è l'avanzata tecnologica. Pensiamo all'intelligenza artificiale che va più veloce della formazione delle competenze, mentre le imprese devono stare al passo per poter mantenere la competitività, spesso e volentieri magari, sì, sì, i percorsi di formazione non sono altrettanto, così come l'esperienza, non altrettanto al passo, e quindi forma questo mismatch. Quindi capire come colmare questo diciamo disallineamento temporale, sì, e sincronizzare le cose.
1: Dalle vostre analisi pre-evento, quali sono le figure professionali che le aziende calabresi oggi fanno più fatica a reperire? Parliamo di tecnici specializzati, digital manager, o c'è spazio anche per le discipline umanistiche?
2: No, allora noi stiamo registrando ovviamente anche da quelle che sono i profili richiesti dalle imprese,
1: sì, sì,
2: che sono vaste le richieste. Partiamo da profili e su questo c'è da fare una considerazione, cioè da profili elevati, molto skillati come si suol dire, cioè con determinate competenze, quindi molti ingegneri, molti economisti aziendali, anche dell'area legale, quindi si chiedono ingegneri, ingegneri elettronici, ingegneri informatici, ma così come anche nell'ambito di profili che riguardano l'export, gli export manager, i responsabili di amministrazione, finanza e controllo, i responsabili anche del marketing. Quindi sia figure tecniche che figure economiche, che figure nell'ambito diciamo dei profili legali umanistici elevati, ma non solo questo, anche profili che riguardano opera specializzati, piuttosto che saldatori, piuttosto che carpentieri. Quindi certamente l'edilizia è un settore critico da questo punto di vista per trovare figure, ma anche nella metalmeccanica. E anche, devo dire, da molti nel turismo, dai cuochi, che paradossalmente, molte aziende agroalimentari che fanno ricette cercano anche figure come queste, ma anche a recezioniste, ovviamente di un certo profilo, anche ad addetti di sala. Quindi è variegato, però mi viene da fare una considerazione, la faccio con lei. Il fatto che molte imprese richiedono figure tradizionali, ma anche figure di un certo livello, significa che le aziende calde stanno facendo un salto di specie, stanno creando i presupposti per avere una competizione di livello importante, e quindi io credo che questo sia certamente un elemento da sottolineare.
3: Senta, l'evento nasce in stretta collaborazione con l'Università Magna Grecia. Quanto è fondamentale che il mondo accademico e quello delle imprese parlino la stessa lingua per creare un mercato del lavoro davvero efficiente?
2: Sì, questo è indispensabile. In verità sono tutte e tre le università, non soltanto Magna Grecia, ma anche l'Unica e la Mediterranea, sono tutto il sistema universitario calabrese, ha abbracciato veramente con entusiasmo questa iniziativa, così come devo dire la verità anche la Regione Calabria, Union Camere, la Camera di Commercio di Catanzaro, di Vibo e Crotone in particolare, ma anche per esempio l'Ufficio Scolastico Regionale sta dando contributo, l'RGTS. E voglio sottolineare anche un importante contributo da parte del Ministero del Lavoro attraverso la società Sviluppo Italia Lavoro, Sviluppo Lavoro Italia, che sta creando delle sessioni preventive per nei confronti dei ragazzi che parteciperanno, per approcciarsi nella maniera più efficace e più efficiente nei colloqui con l'impresa.
3: Allora, diciamo che il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Io ringrazio il presidente Aldo Ferrara per questa anticipazione. Ricordiamo a tutti l'appuntamento dell'8 e 9 maggio al polo fieristico di Catanzaro Lido. Presidente, grazie e in bocca al lupo.
2: Grazie a lei, grazie a voi.
3: A presto, buon fine settimana. Grazie.
2: Grazie.
3: Ben...
0: Ingresso libero. Entra nell'attualità per raccontare il territorio.
3: Ancora musica, Madame Marrakesh, volevo capire. Quello che fa...

0: Ingresso libero. Entra nell'attualità per raccontare il territorio. Ingresso libero. La Calabria che pensa, parla e si ascolta. Ingresso libero con Frank Teti.
1: Ed eccoci ritornati in diretta, sempre ad Ingresso libero. Adesso vi portiamo nel cuore del Catanzarese, a Borgia, un comune che ha deciso di fare parlare le proprie strade. È partito infatti il progetto Borgia Community Hub, le piazze parlanti, un viaggio tra storia, laboratori e cinema per riscoprire l'identità del territorio. Ne parliamo oggi con la sindaca Elisabetta Sacco. Buongiorno e bentornata, Elisabetta.
2: Buongiorno Frank e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie. Allora, parliamo dell'anima di questo progetto. Il titolo dell'iniziativa è molto suggestivo, Le piazze parlanti. Qual è l'obiettivo principale di questo progetto e perché è fondamentale oggi trasformare uno spazio fisico in uno spazio di narrazione?
2: Guarda, l'idea è quella, è un'idea molto semplice, diciamo, ma al contempo molto potente, riteniamo sia abbastanza potente, cioè quella di restituire proprio una voce ai luoghi, perché oggi siamo abituati a vedere le piazze magari come spazi fisici, magari ci passiamo, ci andiamo, ma senza realmente conoscerne la storia. E invece appunto sono memoria, identità, una storia condivisa. E abbiamo intenzione, quindi bisogno più che intenzione, di trasformare questi luoghi in narrazione, perché conoscendoli e conoscendo la storia possiamo poi costruire una comunità più consapevole.
1: Ecco, legame con la storia locale. Il 4 maggio si parte con la figura affascinante di Antonio Pitero, medico di Napoleone. Come avete selezionato le figure storiche da raccontare e quanto è importante che i cittadini di oggi conoscano questi giganti del passato?
2: Sicuramente è molto importante, la selezione è stata quasi naturale, perché noi avevamo l'obiettivo di portare, diciamo, di risaltare non solo figure importanti ma anche identitarie per Borgia. Come dici tu, Antonio Pitero, medico di Napoleone, secondo noi è proprio la dimostrazione come da una piccola comunità in passato ma anche oggi possono poi nascere delle personalità di respiro europeo. E il punto è proprio questo, diciamo. Come dicevo prima, passiamo nelle piazze dedicate a questi nomi, a questi uomini, a queste donne di grande spessore, ma spesso non ne conosciamo davvero la storia.
1: È vero. Il coinvolgimento dei cittadini, ecco, nei laboratori a Palazzo Mazza leggiamo di interviste impossibili e attività di gruppo. Com'è stata la risposta della comunità di Borgia a questa chiamata alla memoria collettiva?
2: Guarda, al momento c'è tanta curiosità, certo, e tanta voglia che questo progetto inizi, perché come dicevi bene prima si parte lunedì e noi, l'obiettivo è quello di coinvolgere più generazioni, proprio per durante questi laboratori, queste interviste impossibili, cercare di creare quel lavoro di gruppo per rendere le persone poi alla fine protagoniste della narrazione, e con uno scambio anche generazionale, adulti, giovani, dove magari ognuno può raccontare anche cosa quella piazza, quel luogo rappresenta, e magari da lì capiremo come le diverse generazioni possono parlare meglio tra di loro.
1: C'è anche un risvolto visivo importante con il regista Saverio Tavano, che realizzerà un cortometraggio. Come si integrerà questo racconto cinematografico con il community hub permanente che volete creare?
2: L'obiettivo qual è? Quello di fare, cioè, secondo noi il cortometraggio, quindi la figura del regista Saverio Tavano, serve poi a fare il passaggio dalla memoria alla visione, quindi i contenuti che vengono magari prodotti anche all'interno delle interviste poi diventano un racconto visivo, qualcosa di più immediato. Sappiamo che oggi il mondo corre veloce, quindi magari piuttosto che soffermarsi a leggere siamo più attratti dalle immagini, quindi anche attraverso i cortometraggi, attraverso la visione, pensiamo di trasmettere in maniera più veloce il nostro messaggio.
1: Ecco, oltre al valore sociale, il progetto punta a circuiti turistici digitali. In che modo le piazze parlanti renderanno Borgia una meta più attrattiva per chi viene da fuori?
2: Guarda, intanto perché con il digital, ora non vorrei pronunciare mai digital storytelling. In questo è molto più brava di me l'assessore alla cultura
3: Virginia Amato, che salutiamo,
2: che salutiamo, che poi è promotrice di questo progetto. Oggi non è con noi, ma sapete benissimo, l'avete intervistata più volte,
3: esatto,
2: quindi è molto più brava di me, però ci provo anche io, nonostante sia più adulta e non sia una nativa digitale. Però appunto attraverso il digital storytelling, i contenuti multimediali e anche il nostro portale, che ormai prende sempre più piede, che è Visit Borgia, noi creiamo un racconto del territorio che sia capace di attrarre visitatori, come dicevo prima, in una maniera diversa, sempre autentica e coinvolgente, ma diversa, più immediate. E quindi di conseguenza le piazze diventano poi tappe di un percorso, luoghi da vivere e luoghi in cui poi andare a creare dei ricordi. Quindi itinerari culturali, turismo un po' più lento e non il classico turismo mordi e fuggi, e magari cerchiamo di valorizzare le nostre eccellenze.
3: Allora, questo Community Hub sarà quindi un progetto che trasforma i nomi sulle targhe delle vie in storie vive.
2: Sì, e facciamo quindi rivivere i personaggi storici.
3: Allora, ricordiamo che il primo appuntamento è per lunedì 4 maggio a Palazzo Mazza. Giusto, e poi proseguirà, ecco, con
2: tutto sui nostri, sulla pagina del Comune di Borgia, su Visit Borgia, su Palazzo Mazza, potete trovare tutte le date e rimanete aggiornati, perché ci saranno tantissime
3: Benissimo.
2: Altre iniziative.
3: Allora, grazie a Elisabeth Sacco, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per questa bellissima iniziativa.
2: Viva il lupo, grazie.
3: A presto.
2: Vi aspettiamo a Borgia,
3: certamente, a tutti quanti.
0: Ingresso libero, la Calabria che pensa, parla e si ascolta.
3: Si chiama Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Ingresso libero. Entra nell'attualità per raccontare il territorio.
1: È questo che facciamo ad Ingresso Libero, certamente. Allora, do un comunicato stampa prima di passare all'ultimo nostro ospite di quest'oggi, che è Franco Eco. Tra un attimo, ecco, ricordo che giovedì 7 maggio alle ore 18 il Teatro del Grillo di Soverato ospita l'evento solidale Il Cuore al Servizio della Scienza. È nata per celebrare il primo anno del opuscolo informativo di Rossella Nasso, che abbiamo avuto ospite qui da noi. E la serata mira a raccogliere fondi per l'associazione Angela Serra. E il ricavato sarà interamente devoluto all'acquisto di parrucche per le pazienti in terapia oncologica. L'incontro vedrà la partecipazione del dottor Francesco Abbonante, della Breast Unit Renato D'Urbecco, e di rappresentanti regionali e della cantastorie Rachele Rizzo, protagonisti anche gli studenti della PSOA di Soverato, che presenteranno un video opuscolo sulla prevenzione. L'ingresso chiaramente è a contributo volontario. L'appuntamento, ripeto, 7 maggio, ore 18, Teatro del Grillo, Contrada Cafone, Soverato. La prevenzione, ricordate, è un cammino che si fa insieme.

0: Allora, Crotone, Roma è un filo rosso che unisce 50 anni di musica. Ecco, qualche giorno fa, il 28 aprile, il Teatro Comunale di Crotone si è trasformato in un cantiere creativo unico. Sono partite le sessioni di Rino Gaetano Reimagined, il nuovo progetto discografico firmato da Franco Eco, un lavoro ambizioso che ha visto l'orchestra filarmonica e i giovani talenti del Liceo Scaramuzza ridare vita alla poetica di Rino Gaetano. Oggi abbiamo con noi l'ideatore di questo viaggio, il compositore Franco Eco. Franco, buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno Frank, grazie per l'invito, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: È un piacere sentirti. Allora, le luci sono appena spente, ma il suono sta ancora vibrando. Com'è andata?
1: Beh, diciamo che le luci si sono più che spente affievolite, perché abbiamo registrato finora,
0: ecco,
1: la prima, diciamo, parte, che è la sezione orchestrale di un album molto molto complesso, che vedrà anche non solo l'orchestra filarmonica crotonese insieme ai ragazzi, agli allievi dell'orchestra, ma ci saranno anche i Malutempu, che è una band,
0: sì,
1: etnico,
0: sì,
1: calabrese,
0: esattamente,
1: da me prodotta, che daranno quel senso anche di Calabria che in qualche modo Rino cercava nel suo logos, almeno nella fonea.
0: Ecco, che atmosfera si è respirata nel vedere professionisti dell'orchestra filarmonica suonare insieme agli studenti del liceo musicale?
1: Ma l'atmosfera è quella straordinaria del maestro allievo, del mentore discepolo, ecco, questa è la finalità secondo me dell'arte. Infatti era tutto molto molto accademico, perché ci si ritrovava tra maestro e il maestro, per esempio, di contrabbasso, aveva a fianco la sua allieva di contrabbasso, così tutti gli altri strumenti. Questo è stato un esperimento straordinario, perché comunque il tipo di orchestrazione che ho scritto ci consentiva anche di inserire dei musicisti non propriamente di professionisti, e quindi ne abbiamo approfittato subito, insomma.
0: Certo. Ma vuoi parlarci di, ecco, come nasce questo progetto discografico, appunto, Rino Gaetano Reimagined?
1: Beh, nasce sicuramente prima parlavamo di un filo che unisce, no? In realtà Roma Crotone, io più che altro come Rino Gaetano e come tantissimi altri musicisti della Calabria, condividiamo tutti insieme questa esperienza di generazione e di perdita, e sicuramente il progetto nasce dall'idea di una frattura, innanzitutto, non proprio da un legame, ma proprio da questa frattura che si viene a creare, si ingrandisce anche dopo 50 anni, man mano che passa il tempo, perché purtroppo l'arte, soprattutto la musica, di tutte le discipline artistiche, è quella che risente di più del passare del tempo. Cioè, oggi non potremmo mai ascoltare con lo stesso orecchio dei contemporanei Bach, così come Rino Gaetano. Quindi il nostro è sempre stato un lavoro di traduzione, per portarlo 50 anni dopo, 50 anni dopo la sua più importante stagione incisiva, portarlo nel nostro tempo, nel nostro oggi, nella nostra Italia. Non è un caso che ci sono anche brani in cui lui dedicava molto a Aida, per esempio. Aida è la trasfigurazione musicale dell'Italia dell'epoca, e Rino, diciamo, con tutte le disavventure sulle censure che ha avuto quel brano, Rino lo sapeva bene.
0: Io vorrei capire, ecco, come la fase di registrazione, appunto, qui a Crotone si è conclusa o ancora continua, e poi il testimone passa all'ensemble di Malutempu, giusto?
1: Sì, esattamente. La fase, diciamo, iniziale delle registrazioni si sono concluse. Diciamo, questo è un lavoro chiaramente che è iniziato a gennaio insieme al direttore Damiano Morisa, perché
0: vorrei capire, ecco, come la fase di registrazione, appunto,
2: qui a Crotone si è concluso o ancora continua? E poi il testimone passa all'ensemble di Malutempo, giusto?
1: Sì, esattamente. La fase, diciamo, iniziale delle registrazioni si sono concluse. Diciamo, questo è un lavoro chiaramente che è iniziato a gennaio insieme al direttore Damiano Morisa, perché chiaramente io ho riscritto,

0: registrazioni per tutta l'orchestra e anche per i Malu Tempu, però ci sarà appunto un lavoro che è iniziato già con Damiano Morise, che è il direttore dell'Orchestra Filarmonica Crotonese, e con Antonio Olivo, che è il musicista che ha fondato poi Malu Tempu. E sicuramente questo è stato un lavoro ecco, insieme, un lavoro che ha iniziato a crescere, che sta crescendo piano piano.
1: Certo.
0: Non è un caso, io ho scelto il teatro Scaramuzza, il nuovo teatro Scaramuzza di Crotone, innanzitutto perché credo non sia un teatro ma un auditorium.
1: Ecco, esatto.
0: Questo è sempre stato uno dei miei maestri, Gabriele Lavia, diceva sempre che gli architetti, quando costruiscono i teatri, li costruiscono senza mettere piede in un teatro. Credo sia proprio l'esempio classico questo, perché ha un'acustica. Questo nuovo teatro ha un'acustica dove sono, ricordo, per i nostri
1: ascoltatori, esatto.
0: Un teatro che ci sono voluti 20 anni
1: insomma,
0: di costruzione, anche perché purtroppo, come sappiamo, Crotone, dove scavi trovi qualcosa, lì hanno trovato,
1: certo, sì,
0: delle tombe, eccetera, si è perso tempo, un po' come le metropolitane di Roma, ecco,
1: esatto.
0: Perché a Roma ci vuole tanto tempo con la metro, perché ogni volta che vedo
1: c'è un qualcosa che esce fuori. Noi sottofondo abbiamo Rino Gaetani con la canzone, che qui la regia è sempre attenta, con Aida. Ecco, sentiamo un passaggio.

0: Senti, ora che hai il materiale in mano, senti di essere riuscito a compiere quel tradimento, tra virgolette, di cui parlavi, ovvero sei riuscito a staccarti dalla celebrazione nostalgica per trovare un Rino Gaetano che parli davvero al presente?
1: Certo, certo.
0: Ecco.
1: Il progetto infatti è anticelebrativo, cioè le cose celebrative stanno nei musei, stanno
0: esatto.
1: In questo caso nelle discoteche, e sono opere d'arte immobili. Le opere d'arte mobili sono quelle che invece attraversano il tempo, anzi non hanno bisogno del tempo, perché la regola fisica, io diciamo sono appassionato di astrofisica, la fisica non crede nel tempo. Se noi leggiamo una qualsiasi formula di fisica è direttamente proporzionale, così come la chimica.
0: Certo.
1: Poi va bene, entrano altre situazioni in mezzo che non voglio
0: no.
1: Però questo riflette anche la musica, perché la mia domanda, questa è una ricerca sul Rino. Allora, per questo c'è movimento. Innanzitutto noi abbiamo eliminato totalmente il testo di Rino Gaetano.
0: Sì.
1: L'italiano medio può pensare, può dire, ma come? Rino Gaetano era un poeta, era tutta parola, eccetera. Nel senso che noi stiamo facendo un lavoro chiaramente con quasi oltre 50 musicisti, stiamo facendo un lavoro di origine, cioè noi stiamo eliminando il logos, come dicevo prima, di Rino, per arrivare alla fonè di Rino, a tradurre e tradire non tanto nel tempo, ma quell'Italia, Aida come sei bella, lui sottotesto, oh Italia come sei bella. Ecco, quella bellezza di quell'Italia che cantava Rino Gaetano, noi la stiamo non solo cercando di cercarla qui nel 2026, ma di non dirla, di non, come posso dire, di non recidere. Come se io ai musicisti ho fatto sempre questo esempio: voi non dovete suonare Rino Gaetano, voi dovete recitare Rino Gaetano.
0: Ecco qui.
1: È una differenza molto importante, semantica. Io vengo dalla regia teatrale anche, quindi
0: certo.
1: È un po' quello il concetto. Qui non stiamo suonando Rino Gaetano, lo stiamo recitando.
0: Bene.
1: Questo un po'.
0: Senti, quando potremo finalmente ascoltare questo EP e vedere il risultato finale di questo ponte tra Crotone e la capitale?
1: Allora, finiremo, temo, dopo l'estate, tutta la post-produzione, quindi sicuramente credo che se non l'EP vedrà la luce fine anno, magari il prossimo. Però ecco, questo non è al momento la mia priorità.
0: Okay.
1: Io, facendo, scrivendo musica,

0: per film, ecco, anche questo è stato.
1: Ricordiamolo, sì, esatto.
0: Io fondamentalmente lavoro come compositore di musica per film che non sono neanche film di televisione o serie televisive, proprio faccio cinema che è un altro linguaggio e quindi risponde soprattutto la musica a questo linguaggio.
1: Esatto.
0: E quindi ecco, Rino nasce da questo e non è il senso di arrivare, non è un punto, ma è un processo.
1: È un processo, certo.
0: Quindi la cosa importante è registrare, il progetto adesso è finalizzato appunto nel coordinare attraverso la sua fonè più di 50 musicisti di tutto il territorio di Crotone, capire attraverso questo che cosa c'è rimasto di lui oggi come eredità, ecco.
1: Perfetto.
0: Perché non penso che almeno i miei conterranei di Crotone l'abbiano ben recepito.
1: Allora,
0: tutto il punto di vista musicale.
1: Senti, un progetto che parte dalle radici per guardare lontano. Allora, io ti ringrazio, Franco, per averci portato dietro le quinte di Rino Gaetano Reimagined. Noi restiamo in attesa di ascoltare appunto il chiaroscuro della tua musica. Quindi adesso ci lasciamo con un brano di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu. Io ti saluto, ti auguro un buon fine settimana, Franco.
0: Grazie a te, Frank, un buon fine settimana a tutti i nostri radioascoltatori.
1: A presto.
0: A presto, grazie.
1: Allora, noi su queste note vi lasciamo, Ingresso Libero, ecco, ritornerà settimana prossima con una novità, ecco, per quanto riguarda l'esterna, e quindi saremo probabilmente in esterna. Allora, l'appuntamento si rinnova, dicevo, sabato prossimo. Da Frank Tetti è tutto, buon fine settimana.
2: Ingresso Libero. Entra nell'attualità per raccontare il territorio. Ingresso Libero. La Calabria che pensa, parla e si ascolta. Ingresso Libero con

0: Sono le 12.
1: RVS.
2: Notizie.
3: Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post su Truth afferma che sta per esaminare il piano in 14 punti inviatogli da Teheran per un accordo. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha precisato. Intanto il capo della magistratura iraniana Mohsen Yazdi ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. E il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati in Germania, ha detto Trump, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti. Sotto attacco il porto ed edifici residenziali. È ancora raid anche a con un morto e 18 feriti. La difesa aerea russa dal canto suo fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Registrata nelle ultime ore un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine sul lato bielorusso. Se necessario, pronti a reagire, avverte intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1 maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione paralimpico viveva con la famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dal mondo dello sport a quello della politica, incessanti messaggi di cordoglio condivisi anche sui social, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Calcio: Inter ad un solo punto dallo scudetto, alle 20:45 il match di San Siro con il Parma. I nerazzurri basta un pari per centrare il titolo con 3 turni di anticipo. Alle 17 la finale di Madrid tra Jannik Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Appuntamento alle 19 per il Gran Premio di Miami di Formula 1 in pole. Kimi Antonelli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6.
2: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
3: La tensione sole e i brani più ascoltati del momento si sfidano. Siete pronti a scoprire chi domina la classifica dei più belli anche questa settimana? Ciao belli!

ci porta numero 10 più belli con Saif. Sull'onda lunga del successo di Tu mi piaci tanto, rieccolo in un travolgente mix tra tradizione di cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Buona domenica, piace già a tutti quanti. Saif, numero 10, ai più belli di

0: domenica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ci piace molto la numero 9, Superstar, di Giorgia e Tiziano Ferro. Superstar può essere chiunque, non serve un lavoro particolare, perché l'essere superstar risiede nelle emozioni e negli affetti di tutti noi. Superstar, numero 9.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Siamo in ottava i più belli con Fulminacci. Tra solitudine e retrogusto anni 80, vaga una passeggiata notturna alla ricerca di un volto familiare smarrito nel tempo. Stupida sfortuna, Fulminacci.

0: le 10 più forti. È il momento ai più belli di presentarvi due big, due voci diverse insieme qui per spiegarci che certe volte l'amore è proprio un male necessario. Lui è Fedez, l'altro è Marco Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: RWS, il ritmo della tua vita.
2: Solo i più belli.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Bello, davvero bello il messaggio che arriva alla numero 7 da parte di Rocco Hunt. Mai sentirsi sbagliato sotto lo sguardo degli altri. La più bella del mondo è una canzone scritta insieme ai Parisi, il duo dei producer internazionali vincitori di un Grammy. Rocco Hunt, numero 7. Dico.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Super freccia all'insù! Arriva direttamente in sesta i più belli d'Italia, Paola Iezzi. Stessa direzione, offre la voglia di guardare sempre avanti. Posizione numero 6, ai più belli d'Italia.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Eccolo, lo sfogo musicale di Dito nella Piaga. Quelle piccole ipocrisie quotidiane, gli atteggiamenti che ci danno davvero fastidio, le canta lei, Dito nella Piaga, che fastidio, in rotazione ai Più Belli d'Italia. Io non so

0: ma sono matta.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com.
2: Solo i più belli.
11: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Brutta sensazione alla numero 5. Beh, quella di immaginare la persona amata accanto a qualcun altro. Ecco per voi il cantautore salentino Cioffi e la celeberrima Noemi in Farfalle nello stomaco. Posizione numero 5.

0: belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Holly e Julie tornano a lavorare insieme con Cantilene, una ballata romantica in pieno stile Holly, che però si trasforma improvvisamente a metà percorso con la carica musicale che fa ballare e rappresenta l'energia emotiva messa nelle parole. Holly e Julie, Cantilene.

Luca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, se mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino?

0: se mi trovi dentro qualcun altro.
1: I più belli d'Italia.
2: Quanto piace ai giovani e meno giovani è davvero incredibile. È tornato Tony Pitoni con la featuring di Tommy Cash. Il brano è L'amor ai più belli d'Italia.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: RWS, resta nel cuore.
0: Resta nel cuore.
3: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
4: Attenzione a questa canzone, perché sta scalando rapidamente tutte le posizioni. Preparatevi a cantare. Ai più belli c'è Bresh. L'artista genovese sta preparando 3 concerti in Europa e il mese di luglio farà 4 date nella sua Genova. Introvabile, Bresh, numero 4.
5: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
6: No, nel senso lato.
5: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
6: Devi darmi tempo.
5: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
3: Davvero un gran bel motivo. Una canzone che si trova sul podio dei più belli alla numero 3. Una conferma pazzesca, il pubblico la ama. Le radio la suonano senza sosta. Vacci piano, Emma, Edercomi.
4: Scusa

Metti in seconda ai più belli Madame Marrakesh. Madame ci ha messo 3 anni per tornare. Eccola con il nuovo album Disincanto. Dice l'artista: l'arte è divertimento e poesia, l'estratto del momento, e volevo capire. Con Marrakesh, numero 2.

0: Come al solito vi abbiamo proposto le tracce dei più belli con Sei If, Tiziano Ferro, Fulminacci, Rocco Hunt, Paola Iezzi, Bresh, Emma, Ercomi, Madame. Arriva la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: La numero uno è un pezzo che è già un tormentone, un'esplosione di energia. Ecco a voi Serena Brancale, Levante ed Elia in Al mio paese, la più bella dei più belli. Numero uno.

Un altro gran bel viaggio attraverso il mondo dei più belli d'Italia finisce qui. Io vi ringrazio per la fiducia e la pazienza. L'appuntamento è rinviato alla prossima. Ciao belli, da Max Martinelli.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: RVS. Sono le 13:02.
2: RVS.
3: Notizie.
2: Notizie.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile, le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Sentiamo Laura Carchidi.
5: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa, verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese, con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Intanto il capo della magistratura iraniana, Mohsen Yejei, ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
4: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Arez, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1° maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Nella domenica di sport che parla italiano, da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori. I tifosi, come sempre, ci sono. Le location della festa anche. Quella nota è di popolo, le vie di Milano, col tradizionale epicentro in Piazza Duomo. Quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione. Può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20:45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona. Occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Jannik Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tenista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'Azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Calabria. Sulla strada statale 280 dei Due Mari è attivo uno scambio di carreggiata tra Sarrottino e Catanzaro, in direzione Catanzaro, in corrispondenza della Galleria San Sinato. Contestuale divieto di transito ai mezzi che trasportano merci pericolose ed ai mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate, esclusi gli autobus. Sulla strada statale 534 di Cammarata e degli Stombi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Doria e di Stombi, in entrambe le direzioni in provincia di Cosenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di Bagnara Calabria e di Favazzina in provincia di Reggio Calabria. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Non era questo il jingle che volevo utilizzare per aprire il nuovo Golden Classic, però ci sta anche bene anche questa qua. Dai, ben trovati un'altra volta con il Golden Classic. Golden Classic. Sentite questa voce? Beh, quando ripartirà la nuova stagione del Golden, ci sarà qualche cosa di interessantissimo a livello di jingle. Ve ne faccio sentire oggi uno così. Dovete stare ad ascoltare la trasmissione per capire quale sarà il nuovo stile dei jingle del Golden Classic, perché comunque ogni trasmissione ha i suoi jingle che la distinguono dalle altre. Noi, a parte i jingle, abbiamo anche la musica, che è un pizzichino, è diversa dalle altre trasmissioni che parlano di musica, funky, soul, disco e altre cose. Ma però ci divertiamo a sentire un po' tutto nell'insieme. Sono Marco Del Vais. Dopo aver parlato tanto per un minuto quasi a bambera, posso farvi ascoltare una bella canzone per aprire il nostro nuovo appuntamento di oggi. Siete d'accordo? Lui è un ex componente degli Shalamar e pare che ci sia comunque ancora in giro in questa situazione. Gli Shalamar ci sono ancora. Si chiama How Are You It. Questa era la più bella dell'album, quella che apre il nuovo appuntamento di oggi. Ascoltatela, è

0: lui è stato il cantante degli Shalamar, e questo l'ho detto prima, però il capo fondatore, diciamo in questo modo, è stato Jeffrey Daniel, che poi, vabbè, ha cambiato per un attimo strada e sta facendo qualcosa in Nigeria. È stato che cosa? Un grande comunque personaggio della musica R&B mondiale. Li abbiamo sentiti insieme anche in questo pezzo che si intitola I'm For Real. Attenzione, perché il nostro Golden adesso va avanti con altri due pezzi che, guarda, ne ho tirato via uno per dare spazio a un altro, ma era bellissimo anche quello di prima.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Club.

0: Ma secondo voi gli anni 70 sono stati più belli a livello di musica rispetto agli anni 80? Questa è una bella domanda, non so la risposta che potreste dare a questa mia domanda, però negli anni 70 c'è stato veramente qualcosa di interessante, dai primi anni di Gloria Gaynor che abbiamo sentito prima con una canzone che arrivava da Park Avenue Sound, che era il pezzo che si intitolava Kidnap, a questa canzone bellissima di Rhett Young, che è conosciuta perché nel 1975 ha fatto questo pezzo bellissimo che è entrato nella storia della musica, si chiama Sending Out an SOS. Bella questa canzone nel nostro appuntamento che va avanti ancora con questa canzone che ci porterà alla pausa, ok? Lei è una cantante americana, io la consideravo tedesca, non so per quale motivo. Susan Vega.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Even

insomma, non finiva più di parlare, cantava continuamente questa grande artista americana che ha esordito con questo disco nel 1985. Bella canzone, era quella che si intitolava Marilyn on the Wall. Ho detto prima siamo alla prima pausa. Sì, io me la prendo un momentino la pausa, vado a bere per un attimo qualcosa. Non faccio come Caressa che dice si va tutti negli spogliatoi a bere il tè caldo, ma beh, vi dico che il Golden torna tra qualche istante.

0: ma magari non conoscete il testo di questa canzone. Non lo conosco neanch'io, se devo essere sincero. Però si va così. Perché mette voglia di fischiare questa canzone. Non so per quale motivo. Questa canzone di France Jolie. Perché si chiama con la I normale. Poi invece era nata però con Jolie alla francese. È nata a Montreal nel 1963. Pensate un attimino. Come giovane questa grande cantante. È stata una cantante canadese, sì. È famosa per questa canzone che era uscita nel 1981. Prima aveva fatto nel 79, però Come to Me, che è un altro pezzo che un giorno o l'altro passeremo nel nostro appuntamento musicale. Ha esibito un po' in televisione facendo tante cose interessanti. Ha cantato anche in alcuni concerti tenutisi a Las Vegas. E ha fatto qualcosa anche con un grande duo musicale che erano Peaches and Herb. Non vi dico nient'altro, vi dico che arriva questo grande cantante di musica rock inglese, se non mi ricordo male, un certo Ian Dury. Non c'è più purtroppo. È nato
1: Golden Class,
0: ad Arrow.
1: Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: abbiamo sentito un gran signore che arrivava dalle porte di Londra, da Harrow, esattamente una quartiere di Londra o comunque una parte di questa grandissima città inglese meravigliosa. Personaggione, perché lui ha avuto problemi da bambino, è stato colpito dalla poliomielite e quindi aveva una parte del corpo che non era più tanto a posto, diciamo in questo modo qua. Questa è una canzone che era uscita nel 1981, scritta anche con Charles Jankel, si chiamava Spasticus Autisticus, canzone che un po' si era dedicata e l'aveva scritta per protestare contro l'anno internazionale delle persone con disabilità che Ianduri non considerava tanto. Una canzone antibenefica, disse proprio lui. Questa è una canzone che va controcorrente. Io non voglio fare nessun appello, nessuna richiesta per impegnarmi in cause benefiche perché ha i suoi motivi. Così dice Wiki, che io vi riporto ciò che era scritto. Dai, in questo appuntamento abbiamo sentito anche Jocelyn Brown con questa canzone che si chiama I'm Coming Up, One Night Love Affair. E adesso chiudiamo in bellezza. Senti qua che cosa arriva. Senti che meraviglia. Supertramp.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

che bel disco che è stato quello che si chiama Breakfast in America. Ce l'avete a casa? Se non ce l'avete, beh, dovete regalarvelo, perché è un disco veramente pieno di grandi suoni, di grandi melodie. Poi sono canzoni molto molto famose, partendo da questa qua che si chiama Goodbye Stranger, ad arrivare a The Logical Song, Breakfast in America, Take the Long Way Home. Ma quanta bella musica, questa formazione è inglese, grande. Questo è un timbro un po' particolare di voce che sicuramente avrete già ascoltato un sacco di volte. Se non l'avete fatto, beh, oggi il Golden Classic vi ha dato questa possibilità, questa di sentire la canzone che si chiama Goodbye Stranger. Pezzo che ci porta dove? Beh, torneremo tra un attimo.

0: RWS, i successi di sempre.
1: Music from the 70s and 80s plays in the golden classic.
2: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: abbiamo anche noi le canzoni, quelle belle belle, quelle che piace ascoltare in un modo anche molto rilassato, con il signor Marvin Gaye. Questo è What's Going On, un concept album in cui la maggior parte dei brani si susseguono molto molto fluidi, ed è stato classificato come un ciclo di canzoni. La narrazione è stupenda, i testi sono un po' impegnati in alcune cose, perché si va a parlare di droga, di povertà, di guerra nel Vietnam, che negli anni 70 insomma si era vissuto in un certo modo. Questa è una bella canzone che fa parte appunto del nostro corso musicale, quello che si chiama Golden Classic, dove si ascolta la musica degli anni 70 e 80, dove si ascolta ogni tanto, e io lo vorrei fare tutte le settimane, la musica di queste formazioni, queste donnine, si chiamano Jackson Sister, nulla, l'ho già detto un sacco di volte con le famose altre Jackson, ma questa è una canzone bellissima, cioè ascoltatela veramente.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

personaggio che è nato a Chicago tantissimo tempo fa. Lui è pianista, tastierista, compositore, grande personaggio Herbie Hancock, con in questo caso una canzone che è forse più elettronica rispetto al suo genere? Sì, perché c'è qualcosa di particolare. Lui è molto conosciuto nel mondo della musica jazz, fusion, anche nel funk. Questa è una canzone che si intitola Motor Mouth. Bella, bella, bella come anche questa qua però. Io questa qui, caspita, me la sentivo alle 8 del mattino quando era il famoso disco di una radio meravigliosa di tantissimo tempo fa. Poi un giorno ve lo racconto. Lui si chiama Rick James. No, ma veramente, io mettevo la sveglia per ascoltare il passaggio di questa canzone perché mi ero innamorato pazzamente di questo pezzo che si intitola Big Time, cantato dal signore Rick James da Garden of Love.

0: mi era caduto il mondo addosso quel giorno che vidi in questo vinile che era sopra il videoregistratore che aveva scaldato e che mi aveva deformato l'album. Proprio mi cadde completamente addosso, anche perché insomma negli anni 80 questi album c'erano, negli anni 90 era già un po' più difficile trovarli, qualcuno li vendeva già anche come dischi di importazione e guadagnava qualche soldo in più oltre a quello che costavano. Beh, sono riuscito poi a ritrovare questo album e lo sto custodendo come veramente una reliquia. Grande Rick James, un album che conosciamo in particolar modo per questa canzone che si chiama Big Time. Ma c'era anche un bel pezzo che era molto molto melodico, Getting On in the Sunshine. Dura 40 secondi, ma un giorno ve la faccio sentire perché merita veramente di essere ascoltata. Io vi saluto, ciao ciao, grazie di essere rimasti anche oggi con il Golden. Ci sentiamo ad un prossimo appuntamento se volete, ok? E mi raccomando, non scalpitate, perché quando riprenderà il Golden Classic più avanti, ma adesso andiamo avanti ancora qualche settimana e poi dopo ci fermiamo, ci facciamo le nostre belle ferie d'estate, ma ci risentiremo sicuramente. Vi lascio su questa canzone di Melba Moore, si chiama How Long Been Treating You. Che titolo? Beh, ce la sentiamo per qualche minuto, poi dopo arriverà l'altra produzione musicale di questa meravigliosa radio. Ciao ciao!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6. RVS Radio Valentina.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com RBS.

nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere.

0: ma sono matta.
1: Tesoro, solo te vali. Tesoro, te vali. Tesoro, solo te.
2: RVS, Radio Valentina. Resta nel cuore.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: RWS. RWS.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCH che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRCH.it.
1: RVS, il ritmo della tua vita.

0: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com. RVS, il ritmo della tua vita.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: forse. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RWS, il ritmo della tua vita.

0: sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com.
1: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
0: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6.
2: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
3: Sono
4: il...
5: Calmo, sento vecchio.
4: Con un anno in più arriva anche Marchino. Era il suo compleanno.
3: Ma da sé che?

0: 3.
1: Eh?
0: 3.
1: Come 3?
0: 3
1: uno era il mio,
0: uno era il tuo,
1: uno era di mio figlio che ha sbagliato.
0: Grazie, grazie a tutti. No, veramente 54 anni, però.
1: Quanti?
0: Ho 54. Lo so.
2: Sanno che sei vecchio, vecchio.
1: 54, ma sembra ieri che facevi il disc jockey.
0: 53. Esatto. Allora.
1: Infatti, quando ci siamo visti, ti ricordi?
0: Avevo 53.
1: 53 ancora.
0: Amici.
1: Amici, siamo pronti per.
0: Non parliamo di me, anche se mi piacerebbe molto, ma abbiamo una puntata in cui parliamo di tutto.
3: E via, tagliamoci le vene.
0: No, è una puntata che raccoglie il meno peggio del mese.
1: Davvero?
0: È appena iniziato, quindi il mese scorso.
1: Perché fai
0: così? Mi sono confuso.
1: Il mese di aprile, noi abbiamo fatto alcune cose. Noi abbiamo cercato quelle che, siccome è il weekend, tra l'altro, della giornata mondiale della risata.
0: Cioè, la mondiale della risata.

0: sigla. Oh, benvenuti all'appuntamento di oggi
1: con cose successe oggi ma nel
0: 1615, periodo molto importante
1: che non ricordiamo
0: a Varsavia,
1: quindi siamo in
0: Varsavia,
1: in Polonia,
0: poco fuori dal centro storico di Varsavia.
1: Ah, io non sono mai stato, però
0: neanch'io, bro. Lì c'era un vicolo, una casettina bellina,
1: sì.
0: E abitava una certa signora Ortaldi.
1: Ancora
0: piccola casetta fredda,
1: sì,
0: molto fredda. Varsavia è freddo,
1: sì, a parte quello, poi magari non batteva il sole, sai, in quella
0: bravo,
1: mi spoilerato.
0: All'interno della casetta
1: della signora Ortaldi,
0: la signora Ortaldi faceva il pane.
1: Attività come
0: ma
1: tante.
0: Veniva sempre duro, immangiabile, sembrava pietra, quindi lei continuava a fare il pane,
1: però era durissimo,
0: freddo, e non riusciva a sfamarsi, in più anche freddo, non so che era freddo, l'avevo detto che
1: sì,
0: entrava
1: lei è freddo, esatto.
0: E allora venne un'idea.
1: Quale?
0: Cosa faccio di questo pane che non lo mangio neanche in uccellini?
1: Neanche le papere, esatto. No? Perché è durissimo.
0: E sento freddo? Lo mise alla finestra.
1: E?
0: Come oggi nel 1615 nacquero gli infissi.
1: Non lo sapevo questa cosa. Vedi quante cose mi impari, eh?
2: Tu non stai bene.
1: Ma anche lei, poveretta.
0: Adesso

0: Momento di scoprire un po' le notizie che girano, circolano sul web e sui social del resto del Marchino.
1: Un 24enne,
0: sì,
1: lo riporta il Messaggero, è successo in Francia.
0: Ok.
1: 24enne si è presentato al pronto soccorso.
0: Ah, che è successo?
1: Con una bomba del 1918 nel retto.
0: Eh?
1: Nel retto.
0: Una bomba del 1918.
1: Ora rischia. Tra le altre cose.
0: Esatto.
1: A parte che può esplodere. C'hai anche dei problemi dopo anche. Vabbè, comunque. No. Una condanna per possesso di armi da guerra. Davvero, non è una
0: Dove
1: cosa.
0: Ce l'ha? Ha niente da dichiarare?
1: Allora.
0: Si gira di culo e fa vedere.
1: Come cavolo ti viene in mente di infilare una bomba. Ma adesso qui c'è la foto un po' più grossa del... Qui sono simpatici. Ha messo la bomba di Hiroshima, cazzo.
0: Però come ti viene in mente di mettere una bomba inesplosa del 1918?
1: Ma non neanche a casa. Sull'armadio, a casa sotto il letto.
0: Io schiacciavo le noci con le bombe inesplose.
1: Nel retto.
0: Nel retto.
1: Sì, va bene. Ma all'ospedale, salve.
0: Salve.
1: Avrei un problema.
0: Mi dica.
1: Mi dica, è in live.
0: No, guardi, può rimanere tra noi. No, mi dica davanti
1: mi dica,
0: a lui.
1: Mi dica. Guarda, si segga lì.
0: No.
1: Sono in piedi.
0: Esatto.
1: Grazie. E poi esce, no, l'infermiere. Quello che ha la bomba nel c***o può entrare, grazie.

0: amico.
1: Capito?
2: Bene, bene, guarda, io...
1: Cosa volevano dirci gli autori che lanciano questo messaggio, tra l'altro, di mangiare verdura?
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: quello già.
2: Ma quello lo volevano dire, basta, quello che voglio dire io. Perché l'autore può dire quello che vuole.
1: Esatto. Okay? Però
2: davanti a un'opera d'arte ognuno esprime la propria sensazione.
1: Quindi l'hai definito un'opera d'arte.
2: Un'opera, sì, no.
1: Poi esagerato.
2: Cioè, tu hai davanti a un quadro, te lo spiegano, però le sensazioni che ti arrivano sono solo tue. Un po' come questa canzone. A me, per esempio, cosa suggerisce? Suggerisce il passaggio dopo, cioè, di quello che loro parlano.
1: Cioè,
2: a me questa canzone fa cagare.
1: Questo è il risultato giusto.
2: È questo che volevo
1: quindi
2: dire.
1: Quindi è arrivata questa canzone.
2: Ma guarda, è arrivata e adesso disco, perché sono proprio, mamma, smosso tutto.

0: sono tornati i Marchini.
1: Voi due, vi voglio voi due. Due.
0: Insomma, noi siamo qui apposta. Allora,
2: stai calma.
0: Attenzione, sì. Oggi vi chiediamo, visto che diciamo l'anno verrà ricordato per le Olimpiadi Milano Cortina.
3: Esatto.
0: Inventa anche tu, amico ascoltatore, amica ascoltatrice, uno sport olimpico in cui saresti davvero forte.
3: Sentiamo.
0: I primi messaggi sono arrivati, sollevamento dubbi perché non so cosa dire.
3: Sentiamo cosa avete vomitato.
0: Esatto, tra l'altro abbiamo anche la sigla effettiva che è
4: Milano e Cortina. Oh oh, oh.
0: Sì.
4: Milano e Cortina. Oh oh, oh.
0: Anche Alexa potrebbe rispondere.
5: Non la sa.
0: Vabbè. Allora sentiamo.
6: Andando spesso a camminare in zone magari non strade principali ma un pochino più secondarie, quindi sì, zone sterrate, e lo sport che faccio più spesso è salta la cacca del cane. Ci vuole una vista buona, due, sì, un pochino di destrezza e agilità, hop. Saltare, ma non la raccolgono mai perché non è che ci vuole tanto,
0: è
6: un
0: vero,
6: pochettino, ce l'ho anch'io il cane, non ci vuole molto, però in questa cosa sono molto agile.
3: Brava, ma
6: sfido. Salta
0: la cacca del cane.
7: Bello. Potremmo, io qua vado forte, potremmo mettere partiamo dalle basi, servirebbe una cabina doccia,
0: sì,
7: e un cesto della biancheria sport,
0: se l'abbiamo,
7: e
0: l'abbiamo,
7: lo potremmo chiamare il lancio della mutanda. Tu quando entri in doccia che ti butti, che levi le mutande,
0: sì,
7: con il piede devi lanciare la mutanda nel cesto, quindi qui si potrebbero applicare anche le varie difficoltà a metrica, quindi 2 metri, 3 metri, 10 metri, 50
3: stanza,
7: metri, non so che bagno avete voi, però a me passano 3 metri,
0: okay,
7: quindi ecco il lancio della mutanda, lì vado forte, ci becco sempre.
0: Ma bravo, bravo.
8: Allora, io mi alleno da una vita in questo sport.
0: Quale?
8: Che dovrebbe essere, sì, uno sport olimpico.
0: Cioè?
8: È fare le scale di corsa in discesa soffrendo di vertigini. Cioè, ovviamente requisito fondamentale soffrire di vertigini.
0: Ok, ma l'obiettivo qual è?
8: L'obiettivo è arrivare vivi alla fine delle scale.
3: Come il Bob, quello che va giù.
0: Sì, esatto.
9: Quale sport olimpico inventerei?
0: Quale? Vai.
9: Io inventerei il triathlon.
0: Ma quello esiste già.
9: In questo modo.
0: Ah, ok, diverso.
9: Allora, prima
0: vai,
9: prova.
0: Sì?
9: 120 minuti di poltrona.
0: Come?
3: Ok, bravo.
9: Giusto per scaldarci un po'.
0: Ah, scaldarci.
9: Poi farei 180 minuti di bicicletta.
0: Okay.
9: Su strada.
0: Sì.
9: Corsa.
0: E
9: poi l'ultima prova farei 240 minuti di divano.
0: Oh,
9: ecco, per bello, giusto per fare un po' di stretch, di rilassamento.
0: Ci sta.
9: Questo è il mio sport, per il mio sport olimpico.
0: Olimpico, cioè, c'è anche la sigla.
3: Quante ore ha fatto? Una
0: vita. Non lo so. Cioè, pensa anche la sigla, come potrebbe essere?
10: Di vano. Divano di vano.
0: Sara?
11: Sono Sara, sono andata a vedere la lista degli sport delle Olimpiadi perché non me ne intendo.
0: Allora?
11: Ho visto che c'è tiro.
0: Tiro.
11: Quindi.
0: Quindi
11: il mio diciamo sport olimpico
0: sarebbe
11: in cui sarei davvero forte è il tiro.
0: Di cosa?
11: Di cosa?
0: Cosa?
11: Tiro Madonne.
3: Alleluia.
11: Sul lavoro tutti i giorni, da lunedì al sabato.

0: Con i marchini.
1: Signori e signore, benvenuti nell'appuntamento dedicato all'intelligenza artificiale che dalla prossima puntata sostituirà i marchini con la capo. Le belle notizie, finalmente. Chissà se riusciranno a riprodurre quello bravo e quello bello.
2: Non lo so, può darsi.
1: Tu, per esempio, che rapporto hai con l'intelligenza artificiale?
2: Io, per esempio, avevo scaricato ChatGPT.
1: Sì.
2: Che era molto divertente perché mi facevo le foto finte.
1: Sì, no? Vari montaggi. C'è stato un periodo in cui tutti lo facevano stile Ghibli.
2: Esatto.
1: Con le immagini.
2: Poi dopo un po', siccome tutti lo usavano, credo, mi faceva fare poche foto al giorno, pochi montaggi, no?
1: Perché ci richiede molto tempo, esatto, per l'elaborazione.
2: Addirittura non facevo niente, mi diceva: hai terminato, fatto un cazzo oggi, però oggi non puoi più.
1: Ma la cosa che ti ha indisposto di più, che l'hai disinstallato,
2: allora,
1: è stato quando dovevi accedere.
2: L'ho aperta, mi ha chiesto la password,
1: sì,
2: tutto quanto. Io dico: vabbè, me la rimetto. Poi non l'accettava. Mi sprova a collegarti con Google, prova a collegarti con Facebook.
1: Sì, però ti sei
2: sentire intelligentone, così.
1: Ehi, prima di disinstallarlo.
2: Intelligentone, fai tutto, sai,
1: cioè,
2: tutto.
1: Fai tutto e non sai,
2: chi, sai chi sono io.
1: Sono sempre io.
2: Sono sempre io, mi dovresti. Tu, ciao, benvenuto. Tac, così, due secondi. Sei quello dei porno. Sì, sono io. Vabbè, comunque, applicazione.
1: Niente.
2: L'ho disinstallata.
1: Ok.
2: Con la cattiveria.
1: Sì.
2: E si sappia, quando ho pigiato, disinstalla.
1: Sì.
2: Con la cattiveria.
1: Però perché adesso non hai scoperto che è uscita una nuova applicazione.
2: No.
1: La stiamo lanciando qui all'interno dei marchini. Sentiamo lo spot.
3: È una tecnologia rivoluzionaria. Onesta.
4: Mi dà sicurezza.
3: Ti risponde proprio come ti risponderebbe un amico.
5: Oh. Hai rotto il belino.
2: Hai rotto il belino.
4: Intelligenza artificiale.
5: Made in Liguria.
2: Ecco.
1: Sentiamo.
5: Cosa vuoi?
3: Sono vegano. Mi aiuti a fare la lista della spesa?
5: Allora, biondo, comprati due zucchine che magari una della magia.
2: Bravo.
4: Mi correggi la mail di recap dopo lo speech di briefing del senior manager?
3: Che temperatura devo fare il bucato?
5: Ma che te la lavi a mano, no, schiena di cristallo?
6: Perché i gatti fanno le fusa?
5: Sai come lo so, sempre chiesta.
7: Mi riassumi, sumeri e babilonesi?
5: Ma non l'hai studiato a scuola. Ma cosa facevi? Contavi i puntini bianchi nella morta?
4: Hai rotto il belino, è disponibile anche nelle voci di Camallo.
1: Sì.
5: Ciao, non mi fare domande perché sennò chiami i sindacati, hai capito?
1: Ecco.
4: Bagnino.
5: Ma adesso fa troppo caldo.
2: Ma è uguale.
4: E Massacan.
8: Ma porca, ma
4: cosa aspetti? Prova subito.
5: Hai rotto il belino.
4: La prima intelligenza artificiale
5: che ti costringe a usare la tua di intelligenza.

0: Che palle corona che ho sti vocali.
1: Vabbè, ma è la nostra rubrica, vabbè, insomma.
2: Stai calma, signorina. Allora, dunque.
3: Oh, cugino, si fa la visita cardiologia. Come cazzo si dice? Cardiologia.
1: Secondo te avrà capito qual è la visita? Allora tu sei lì, no? Che vedi? Allora
2: messaggio,
1: ti mando un messaggio, dove sei? Tutto a posto?
3: Oh, cugino, si va a fare la visita come cazzo si dice?
1: Ti immagini? Questo è l'ospedale che sta registrando il vocale con tutto intorno.
2: Oddio.
1: Allora,
2: l'ultimo,
1: allora attenzione, perché già nella puntata precedente, se ve la siete persa, una mamma che ricordava
2: sterata.
1: Quando finisce qualcosa, ricordatemelo, perché altrimenti rimaniamo senza. Ero appena passata prima di tornare a casa, qui c'è invece qualcosa prima di andare a dormire.
4: Sentiamo. Allora Rosa, la prossima volta che io salgo e trovo tutte le dannate luci accese, te faccio arrivare, Rosa. Cioè tu te ne scendi, lasci luci del bagno, luci della sala, tutto appicciato. Ho panica da munnezzo. Rosa, ti conviene salire, sono le 11. Ti conviene salire quando è vero Gesù Cristo scende da cicolo.
2: Babbo di un mio amico,
5: siamoci calmi, calma.
1: Il babbo di un mio amico
2: è entrato in casa tutto acceso, lui stava preparando musica, no? Dove siamo? A Las Vegas?

0: esatto, tutto bello. È stato bellissimo, ragazzi, stare con voi, riascoltare il meno peggio del mese di aprile, ma soprattutto adesso è bello perché ce ne andiamo, arrivano quelli bravi.
1: RWS resta nel cuore. RWS, il ritmo della tua vita.

stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato. Ed io che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.

I più grandi successi. Le hit di oggi. Le hit di oggi. Super hit. Super hit. Super hit. Su RWS Radio Valentina.

grandi successi. Le hit di oggi. Le hit di oggi. Super hit. Super hit. Super hit. Su RWS Radio Valentina. Super hit.

Super Hit. I più grandi successi. Le hit di oggi. Le hit di oggi. Super Hit. Super Hit. Super Hit. Su RWS Radio Valentina. Quando

cos'è normale? Un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Benvenuti in Super Sound, sono Marco Del Vice, pronto anche oggi a farvi viaggiare nel mondo della musica, quella che accende le emozioni, quella che vi fa battere il cuore forte forte quando magari ascoltate una canzone che è tantissimo tempo che non ascoltate e vi dà un grande grande piacere. Si va dagli anni 80 alla musica degli anni 90, ci saranno dei grandi classici, forse uno, due, e poi delle canzoni un po' particolari che erano l'inizio degli anni 90. Dai, siamo pronti per partire quindi con le prime tre canzoni di oggi, con questo album che si chiama Uprising, uscito nel 1980 insieme a Bob Marley, album conosciuto anche per Coming From The Cold, Forever Loving Ya, Pimper's Paradise, ma soprattutto per Could You Be Love, che è stato un pezzo bellissimo. Arrivano invece dall'Australia, nel 1990 fanno questa canzone che li fa diventare veramente importanti in tutto il mondo. Si chiama I Touch Myself, loro sono i Devinils. E poi un po' di rock in italiana. Sì, quelli che hanno accompagnato anche Vasco Rossi in giro per un tour. Steve Rogers Band, una canzone che era diventata un'icona. Alzati la gonna. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo del nuovo Super Sound.

0: Super Sound.
1: RWS, i successi di sempre. Super
2: Sound. And le prossime tre hanno un ritmo che fa ballare. La prima è molto tranquilla, la consideravano che cosa? Un pop sofisticato come genere musicale. Lui era Dr. Robert. Basta per dirvi che arriveranno insieme a noi Blue Monkeys con Digging Your.

invece con una versione molto corta di Life, e poi Patsy Kensit insieme al resto della formazione con la canzone che si chiama Cross My Heart, che era un pezzo fatto da Tracy Spence e poi da Martika come esordio nel suo album. Noi ascolteremo però la versione degli Eight Wonder. Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 insieme.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com. RWS, i successi di sempre.
9: È un programma semplicissimo, niente di particolare, non ha cose straordinarie, però riesce a mischiare la musica degli anni 80 insieme a quella degli anni 90 e fa soprattutto sentire delle belle canzoni che effettivamente magari sono tantissimo tempo che non ascoltate, sono quelle canzoni che vi danno un'emozione nel riascoltarle, perché possono venire in mente tantissime cose vissute all'epoca di quella canzone. 1984, cosa stavate facendo di particolare quando alla radio passava i Feel for You di Chaka Khan? Cercate di ricordare, dai. Poi invece andremo nel mondo di Ladies and Gentlemen, album bellissimo del signor George Michael, ex Wham, canzone che era uscita come primo singolo da quel disco che arrivava dopo una parentesi un po' particolare della sua vita. Ascolteremo Outside e poi invece torneremo nel 1981 con Pino D'Angiò. Se vi dico l'album che si chiama Concerto da Strapazzo, mi dite che conoscevate anche Me ne frego di te e Signorina? Bene, allora siete dei grandi amanti della musica di Pino D'Angiò. Ma in questo caso però noi ascolteremo quello che era uscito come 45 giri. Siete pronti a entrare nel mondo di Ma quale idea? Beh, questo è Super Sound e vi farà ascoltare anche questa canzone. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Proseguiamo alla grande il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa il jingle, lo diranno i jingolini che saranno tra una canzone e un'altra, lo dirà il jingle finale. Insomma, se non vi entra nella testa in questo modo, non so come fare altro. Posso solo farvi sentire le belle canzoni che magari vi ritornano in mente e di conseguenza poi l'ho ricollegata alla trasmissione. Rise è l'album del 1981 uscito dagli Earth, Wind & Fire, il loro 13° album registrato per la Columbia Records, giusto per darvi un'informazione. Da questo album c'era la canzone più bella in assoluto, che era Let's Groove. Poi, ascoltando questa canzone, mi viene in mente David Bowie. Ha qualche cosa in alcuni momenti della canzone che fa somigliare Edwin Collins a David. La canzone si intitola A Girl Like You. E poi anche loro arrivavano dall'Australia. Quello era stato il quarto estratto dall'album che si chiama Crowded House. Li ascolteremo con il pezzo in assoluto più bello, quello che si chiama Dom Dream Is Over.

0: Stai ascoltando Super Sound, i grandi successi degli anni 80 e 90.
1: RWS, i successi di sempre.
2: Super Sound. Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Vi dico a testuali parole che cosa si parla e che cosa si dice di questo album. Mescola e sovrappone forti elementi funk con il genere acid jazz, con temi che affrontano l'ecologia e il sociale. Da questo album sono stati estratti diversi singoli, partendo da Blow Your Mind, da Emergency on Planet Heart, da When You Gonna Learn, ma la canzone che ascolteremo tra qualche istante dei Jamiroquai sarà Too Young to Die. Ed è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo su questa radio con altre canzoni che saranno mischiate insieme per farvi rivivere gli anni 80 e 90. Da parte di Marco Del Vais, ciao a tutti. Affrontano l'ecologia e il sociale. Da questo album sono stati estratti diversi singoli, partendo da Blow Your Mind, da Emergency on Planet Heart, da When You Gonna Learn, ma la canzone che ascolteremo tra qualche istante dei Jamiroquai sarà Too Young to Die. Ed è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo su questa radio con altre canzoni che saranno mischiate insieme per farvi rivivere gli anni 80 e 90. Da parte di Marco Del Vais, ciao a tutti e ora godetevi la prossima canzone. Ciao ciao.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone che da diversi giorni interessa l'Europa occidentale e è responsabile di condizioni di instabilità è destinato a indebolirsi con l'avvio della nuova settimana. Infatti le ultime indicazioni mostrano un aumento della piovosità nella settimana tra il 4 e l'11 maggio sull'Europa occidentale, sul Mediterraneo e sull'Italia, in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo. RVS.
1: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
2: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.

0: RWS, resta nel cuore. RWS.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: resta nel cuore. RWS.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso là.
1: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me. RWS.

focus on me. Focus on me. Focus on me. 1, 2, 3, come on, girl.

0: RWS, i successi di sempre.
1: Ti darei perfino il mondo, se mi riuscissi a averlo. Basterebbe anche un secondo, che diventa eterno. Quando apri le tue braccia e corri verso me, con l'ingenuità di chi non ha potuto scegliere. Ti darei anche la luna, mentre si fa giorno. Pure il cielo e la natura, che fa da contorno a due anime divise solamente dallo spazio. E ti abbraccio, poi ti guardo e rivedo me ragazzo. Il passato è una parentesi che non chiudo volentieri. Sei il mio oggi, il mio domani, sei la luce del mio ieri.

normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Porta Radio Valentina sempre con te. Scarica gratuitamente la nostra applicazione per il tuo smartphone e accendi la passione per ascoltare RWS Radio Valentina, il ritmo della tua vita.

0: nero, sono un italiano vero.
1: RWS, i successi di sempre.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.